Cosa fa per la mia? Non posso non quelli, il papello. Ma perché hai detto, eh, ma? Ti ricordi?

bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta e i morti non parlano.

sarà vero che un cane morto non abbaia? Mai abbano nel come la tua vorrebbero e promo le abba e che la tua vorrebbe il promo non si crepe il mio cipresso con al rabbo il trommi e la tromme ruola a dire che gli spriti per tu ma ruola lo so la tromme soffo che spriesse la mia mia soffo.